Questo padrone mio già vince quando si può sempre bella sonnecchiando mi dice.

tutto dice: io celo, io ardo, idol mio, pietà, pietà, io ardo, io celo.

vacanza, e qualch'altro capitale abbiamo poi che alcun non sa. Bella, bella, che non sono, se ne vanno, se ne vanno.